0: Dobroveče. Temperatura u gradu je 20 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di